purno jatining carito anggodo duto dati serono tumuruling kanugrahan yosabdaning bodoro kang hakaryo jagat pujo santi joyo joyo wijayanti yubiat biso datyo serono tentreming jagat royo.